0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02. Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

invece, eccola qua, come mi è venuta a chiosare.

0: Sono le 7:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì in collegamento per le notizie dalla Sicilia in aggiornamento di oggi martedì 5 maggio. Apriamo con le parole forti dell'arcivescovo di Siracusa. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomato interviene dicendo: siamo chiamati a stare vicino a giovani e ragazzi per tentare di comprendere il loro linguaggio, a volte fatto di silenzi ma che sono grida d'aiuto che talora non riusciamo ad ascoltare perché distolti da troppe cose fuorvianti. Occupiamoci di rifiuti, il via libera della regione alla Sicula Trasporti per resuscitare la vecchia discarica di Grotte San Giorgio. Si tratta di una modifica non sostanziale del vecchio progetto, sostengono sia la CTS sia il Dipartimento Ambiente, quindi non servono altre autorizzazioni. A Palermo, dallo stadio alla rete gas, il piano triennale delle opere, 533 interventi fino al 2028, i lavori allo Zen nei padiglioni della fiera. Lo schema, dopo l'approvazione in giunta, dovrà passare dal Consiglio Comunale. Cambiamo argomento. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in contrada Renella, località balneare a 15 km da Siracusa. Sul posto sono intervenute 3 autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri provenienti da Catania. Le fiamme sono state alimentate dal vento. L'incendio ha coinvolto una parte di Sterpaglia e Canneto e avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Rivolta al carcere di Agrigento, con vari dati, arresti di 8 detenuti, aggressione scattata dopo la notifica di un provvedimento disciplinare. La scintilla del disordine scoccata nel reparto Sole quando la notifica di un provvedimento disciplinare ha innescato la violenza. I detenuti hanno aggredito un sostituto commissario e un'altra agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le celle e devastando il reparto. E adesso la notizia riguardante la sparatoria di via Montalbo a Palermo. Fermati 3 giovani, sono accusati di tentato omicidio. Utili alle indagini l'analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso 2 persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. A Catania lo fermano i carabinieri e gettano Spinello. Aveva in tasca anche crack e un coltello, denunciato un 36enne. La perquisizione è stata eseguita di notte in via Barriera del Bosco e costata una nuova denuncia ad un pregiudicato con alle spalle reati contro il patrimonio. Smaltimento illegale di rifiuti e roghi in un'area privata di Caltagirone. 3 arresti. Le indagini, condotte anche tramite appostamenti, l'uso di un drone, hanno permesso di individuare un'area privata in località Costa Baira, dove i rifiuti venivano conferiti e successivamente incendiati. E siamo in chiusura. Concludiamo come di consueto con la parte che dedichiamo agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Oggi ci occupiamo di teatro. Siamo al Teatro Pirandello di Agrigento con un appuntamento da non perdere. Con la capacità di incantare il pubblico arriva Gianfranco Iannuzzo con la sua straordinaria verve e il suo talento istrionico. Sarà protagonista dello spettacolo Fata Morgana, in scena sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento. Ed è tutto con il teatro per quanto concerne questa edizione di martedì 5 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
2: Bentornati alle previsioni in meteo. Oggi martedì 5 maggio. Giornata con pressione in diminuzione. Non ci saranno precipitazioni. Temperature massime comprese tra 19 e 23 gradi, valori notturni in contenuto aumento. Venti meridionali in mare mosso. Procediamo con il dettaglio delle 9 province isolane. Agrigento, tempo nubi sparse, minima 12, massima 21. Caltanissetta, nubi sparse, minima 10, massima 21. Catania, nubi sparse, minima 14, massima 22. Enna, nubi sparse, minima 9, massima 19. Messina, nubi sparse, minima 16, massima 21. Palermo, nubi sparse, minima 17, massima 22. Ragusa, nubi sparse, minima 9, massima 21. Siracusa, nubi sparse, minima 13, massima 21. Ed infine Trapani, tempo nubi sparse, minima 16, massima 22. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 5 maggio, a cura della nostra redazione giornalistica. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
4: Italia Airplay con Filippo Virzì. Il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: Radio Reporter.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter. Il bello della musica.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: L'oroscopo è presentato da
1: Filippo Virzì.
2: Cari amiche, cari amici, eccoci con l'oroscopo del giorno. Oggi, martedì 5 maggio, con Filippo Virzì su Radio Reporter 98. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, questo quinto giorno di maggio propone un grande fermento sul piano della comunicazione. Sarete oltremodo socievoli e questo vi permetterà di allacciare nuove relazioni sociali. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, sentite forte la spinta a lavorare, a darvi da fare per rendere stabile la situazione economica. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, non siate aggressivi con il prossimo. Potreste essere offensivi senza volerlo e poi ci vorrà del bello e del buono per rimettere a posto le cose. Ecco i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, siete pronti a realizzare un nuovo progetto. Toro, per voi oggi c'è in primo piano la famiglia. Gemelli, buone le vostre scelte e le vostre azioni. Cancro, una buona giornata per i nati nel segno. Leone, splendido martedì. Vergine, l'umore appare instabile. Bilancia, affronterete bene la giornata nel modo più spontaneo. Scorpione, in questo martedì piccoli intralci. Sagittario, è una giornata proficua. Capricorno, è il giorno adatto per dedicarvi al lavoro. Acquario, siete impegnati fino all'ultimo respiro. Ed infine, segno dei pesci, martedì sulle montagne russe. Con i pesci si conclude l'oroscopo di oggi, martedì 5 maggio, con Filippo Virzì. Dalla vostra Radio Reporter 98, grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo collegamento, a fra poco con la rubrica dedicata al cinema.
0: L'oroscopo è presentato da
1: Filippo Virzì.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
5: Due minuti, un libro.
6: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
7: Oggi al cinema, scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
13: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
14: Il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
11: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
16: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
17: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
18: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora. È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
19: Arturo, non perdere la speranza.
15: Sono agnostico, ma ho fatto i salesiani e le suore alle elementari.
16: Questo sì.
15: No.
20: Che Dio perdona a tutti.
11: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
21: Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso.
22: Pensate di avere il coraggio di lasciare casa?
23: Noi non abbiamo paura.
24: Ma Paul, che cos'è?
23: Credo sia una strada.
24: Ma di che cosa è fatta?
23: Non di erba, questo è sicuro.
25: Allora, venite?
24: No, è impossibile.
23: Per George?
24: Per George.
20: Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema.
11: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
29: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express fa la differenza.
30: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
31: Parcheggio custodito e gratuito.
11: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
32: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
33: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
11: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
27: Radio Report.
34: Radio Report, più l'ascolti,
33: più ti piace.
0: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: sono le 8:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, ben trovati, appuntamento con le notizie dalla Sicilia. In apertura PNRR, ultima proroga agli esperti che collaborano con la regione. I provvedimenti interessano gli esperti che nei mesi scorsi avevano dato disponibilità ad andare avanti con l'assistenza alla regione siciliana. Crisi dei carburanti, il Financial Times rilancia: compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti. Un pesante taglio dei posti in vista per diverse compagnie aeree a causa della crisi dei carburanti, in vista anche ricadute negative per la Sicilia. Il settore aereo risulta in piena crisi e a risentirne maggiormente sono i voli verso l'Asia. La stagione

0: Del tonno sta per iniziare. Quante quote sono state assegnate a Palermo e provincia? Già i dati sono disponibili su internet. Il contingente italiano di oltre 6.000 tonnellate, 400 delle quali attribuite alla piccola pesca costiera particolarmente praticata tra Isola delle Femmine e Porticello. Attraverso la comparazione degli ultimi decreti, il contingente italiano di oltre 6.000 tonnellate, 400 delle quali attribuite alla piccola pesca costiera particolarmente praticata tra Isola delle Femmine e Porticello. Attraverso la comparazione degli ultimi decreti del Ministero è possibile osservare variazioni sostanziali tra 2025 e 2026, divisi i rappresentanti di categoria. Igiene pubblica ha riposto via gli interventi di derattizzazione e disinfestazione. L'amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare adottando alcune semplici precauzioni durante gli interventi di disinfestazione, come evitare di sostare nelle aree interessate, tenere chiuse porte e finestre e ritirare panni stesi e alimenti dagli spazi esterni. Nel Calatino, nel bosco di Santo Pietro, installate le prime box antisiccità per favorire la crescita delle piante. Il sistema permette di accompagnare la crescita delle giovani piante nei primi mesi, riducendo la necessità di irrigazione e aumentando le possibilità di attecchimento anche nelle zone più esposte e soggette a siccità. Voltiamo pagina, droghe, furto di energia, raffica di denunce, sequestri a Bocca di Falco, quartiere di Palermo. Tra i coinvolti anche un uomo di 33 anni sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che avrebbe creato un laccio abusivo alla rete pubblica. A Catania controllo tra le vie della Movida, multati 6 parcheggiatori abusivi, sanzioni stradali per 38.000 euro. Servizio interforze nel centro storico della città di Catania, 297 persone identificate, 112 veicoli controllati, sequestri e sospensioni, 6 parcheggiatori abusivi multati e sanzioni per circa 38.000 euro. Cambiamo decisamente argomento occupandoci dello spazio dedicato al cinema, agli eventi, allo spettacolo in Sicilia. È il momento del cinema. Domani a Palermo proiezione, evento, data unica del film diretto da Leandro Picarella, Scià tu nostro, uscito nelle sale italiane il 9 aprile 2026, un'opera sospesa tra documentario e finzione che esplora temi universali come l'infanzia, l'amicizia, la separazione e il passare del tempo, ambientata nella suggestiva cornice dell'isola di Linosa. Quindi ricordate Save the Date, domani, mercoledì 5 maggio, ore 21, a Palermo, alla multisala Aurora. Proiezione evento del film del regista Leandro Picarella, Scià tu nostro. Ed è tutto con il cinema per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Buona prosecuzione e a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
3: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè, in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibilità. compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Sono le 9:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì in collegamento per le notizie dalla Sicilia in aggiornamento di oggi martedì 5 maggio. Apriamo con le parole forti dell'arcivescovo di Siracusa. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomato interviene dicendo: siamo chiamati a stare vicino a giovani e ragazzi per tentare di comprendere il loro linguaggio, a volte fatto di silenzi ma che sono grida d'aiuto che talora non riusciamo ad ascoltare perché distolti da troppe cose fuorvianti. Occupiamoci di rifiuti, il via libera della regione alla Sicula Trasporto.

0: morti per resuscitare la vecchia discarica di Grotte San Giorgio. Si tratta di una modifica non sostanziale del vecchio progetto, sostengono sia la CTS sia il Dipartimento Ambiente, quindi non servono altre autorizzazioni. A Palermo, dallo stadio alla rete gas, il piano triennale delle opere, 533 interventi fino al 2028, i lavori allo Zen nei padiglioni della fiera. Lo schema, dopo l'approvazione in giunta, dovrà passare dal Consiglio Comunale. Cambiamo argomento. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in contrada Renella, località balneare a 15 km da Siracusa. Sul posto sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri provenienti da Catania. Le fiamme sono state alimentate dal vento. L'incendio ha coinvolto una parte di Sterpaglia e Canneto e avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Rivolta al carcere di Agrigento, con vari dati, arresti di 8 detenuti, aggressione scattata dopo la notifica di un provvedimento disciplinare. La scintilla del disordine scoccata nel reparto Sole quando la notifica di un provvedimento disciplinare ha innescato la violenza. I detenuti hanno aggredito un sostituto commissario e un'altra agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le celle e devastando il reparto. E adesso la notizia riguardante la sparatoria di via Montalbo a Palermo. Fermati tre giovani, sono accusati di tentato omicidio. Utili alle indagini l'analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso due persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. A Catania lo fermano i carabinieri e gettano uno spinello. Aveva in tasca anche crack e un coltello, denunciato un 36enne. La perquisizione è stata eseguita di notte in via Barriera del Bosco e costata una nuova denuncia ad un pregiudicato con alle spalle reati contro il patrimonio. Smaltimento illegale di rifiuti e roghi in un'area privata di Caltagirone. Tre arresti. Le indagini, condotte anche tramite appostamenti, l'uso di un drone, hanno permesso di individuare un'area privata in località Costa Baira, dove i rifiuti venivano conferiti e successivamente incendiati. E siamo in chiusura. Concludiamo come di consueto con la parte che dedichiamo agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Oggi ci occupiamo di teatro, siamo al Teatro Pirandello di Agrigento con un appuntamento da non perdere. Con la capacità di incantare il pubblico arriva Gianfranco Iannuzzo con la sua straordinaria verve e il suo talento istrionico. Sarà protagonista dello spettacolo Fata Morgana, in scena sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento. Ed è tutto con il teatro per quanto concerne questa edizione di martedì 5 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per

alla città dei fiori, disse chi lo vide passare che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe, lo portarono via in 200.

così fu la fine del gioco con gli amici venuti da lontano a deporre una rosa sulla cronaca nera, a chiudere un occhio, a stringere una mano. Alcuni lo ricordano ancora mentre accende una sigaretta

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì in collegamento per le notizie dalla Sicilia in aggiornamento di oggi martedì 5 maggio. Apriamo con le parole forti dell'arcivescovo di Siracusa. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomato interviene dicendo siamo chiamati a stare vicino a giovani e ragazzi per tentare di comprendere il loro linguaggio, a volte fatto di silenzi ma che sono grida d'aiuto che talora non riusciamo ad ascoltare perché distolti da troppe cose fuorvianti. Occupiamoci di rifiuti, via libera della regione alla Sicula Trasporti per resuscitare la vecchia discarica di Grotte San Giorgio. Si tratta di una modifica non sostanziale del vecchio progetto, sostengono sia la CTS sia il Dipartimento Ambiente, quindi non servono altre autorizzazioni. A Palermo, dallo stadio alla rete gas, il piano triennale delle opere, 533 interventi fino al 2028, i lavori allo Zen nei padiglioni della fiera. Lo schema, dopo l'approvazione in giunta, dovrà passare dal Consiglio Comunale. Cambiamo argomento. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in contrada Renella, località balneare a 15 km da Siracusa. Sul posto sono intervenute 3 autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri provenienti da Catania. Le fiamme sono state alimentate dal vento. L'incendio ha coinvolto una parte di Sterpaglia e Canneto e avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Rivolta al carcere di Agrigento, con vari dati, arresti di 8 detenuti, aggressione scattata dopo la notifica di un provvedimento disciplinare. La scintilla del disordine scoccata nel reparto Sole quando la notifica di un provvedimento disciplinare ha innescato la violenza. I detenuti hanno aggredito un sostituto commissario e un'altra agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le celle e devastando il reparto. E adesso la notizia riguardante la sparatoria di via Montalbo a Palermo. Fermati 3 giovani, sono accusati di tentato omicidio. Utili alle indagini l'analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso 2 persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. A Catania lo fermano i carabinieri e gettano Spinello, aveva in tasca anche crack e un coltello, denunciato un 36enne. La perquisizione è stata eseguita di notte in via Barriera del Bosco e costata una nuova denuncia ad un pregiudicato con alle spalle reati contro il patrimonio. Smaltimento illegale di rifiuti e roghi in un'area privata di Caltagirone, 3 arresti. Le indagini, condotte anche tramite appostamenti, l'uso di un drone, hanno permesso

0: di individuare un'area privata in località Costa Baira, dove i rifiuti venivano conferiti e successivamente incendiati. E siamo in chiusura, concludiamo come di consueto con la parte che dedichiamo agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Oggi ci occupiamo di teatro, siamo al Teatro Pirandello di Agrigento con un appuntamento da non perdere, con la capacità di incantare il pubblico arriva Gianfranco Iannuzzo con la sua straordinaria verve e il suo talento istrionico. Sarà protagonista dello spettacolo Fata Morgana, in scena sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento. Ed è tutto con il teatro per quanto concerne questa edizione di martedì 5 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla avanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Reporter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Due minuti, un libro.
5: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti

0: piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12:01. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì in collegamento per le notizie dalla Sicilia in aggiornamento di oggi martedì 5 maggio. Apriamo con le parole forti dell'arcivescovo di Siracusa. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomato interviene dicendo: siamo chiamati a stare vicino a giovani e ragazzi per tentare di comprendere il loro linguaggio, a volte fatto di silenzi ma che sono grida d'aiuto che talora non riusciamo ad ascoltare perché distolti da troppe cose fuorvianti. Occupiamoci di rifiuti, il via libera della regione alla Sicola Trasporti per resuscitare la vecchia discarica di Grotte San Giorgio. Si tratta di una modifica non sostanziale del vecchio progetto, sostengono sia la CTS sia il Dipartimento Ambiente, quindi non servono altre autorizzazioni. A Palermo, dallo stadio alla rete gas, il piano triennale delle opere, 533 interventi fino al 2028, i lavori allo Zen nei padiglioni della fiera. Lo schema, dopo l'approvazione in giunta, dovrà passare dal Consiglio Comunale. Cambiamo argomento. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in Contrada Renella, località balneare a 15 km da Siracusa. Sul posto sono intervenute 3 autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri provenienti da Catania. Le fiamme sono state alimentate dal vento. L'incendio ha coinvolto una parte di Sterpaglia e Canneto e avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Rivolta al carcere di Agrigento, con vari dati, arresti di 8 detenuti, aggressione scattata dopo la notifica di un provvedimento disciplinare. La scintilla del disordine scoccata nel reparto Sole quando la notifica di un provvedimento disciplinare ha innescato la violenza. I detenuti hanno aggredito un sostituto commissario e un altro agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le celle e devastando il reparto. E adesso la notizia riguardante la sparatoria di via Montalbo a Palermo. Fermati 3 giovani, sono accusati di tentato omicidio. Utili alle indagini l'analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso 2 persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. A Catania lo fermano i carabinieri e gettano spinello. Aveva in tasca anche crack e un coltello, denunciato un 36enne. La perquisizione è stata eseguita di notte in via Barriera del Bosco e costata una nuova denuncia ad un pregiudicato con alle spalle reati contro il patrimonio. Smaltimento illegale di rifiuti e roghi in un'area privata di Caltagirone, 3 arresti. Le indagini, condotte anche tramite appostamenti, l'uso di un drone, hanno permesso di individuare un'area privata e località Costa Baira, dove i rifiuti venivano conferiti e successivamente incendiati. E siamo in chiusura. Concludiamo come di consueto con la parte che dedichiamo agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Oggi ci occupiamo di teatro, siamo al Teatro Pirandello di Agrigento con un appuntamento da non perdere, con la capacità di incantare il pubblico. Arriva Gianfranco Iannuzzo con la sua straordinaria verve e il suo talento istrionico. Sarà protagonista dello spettacolo Fata Morgana, in scena sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento. Ed è tutto con il teatro per quanto concerne questa edizione di martedì 5 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions.
2: L'allenamento di oggi martedì 5 maggio. Apriamo con le parole forti dell'arcivescovo di Siracusa. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomato interviene dicendo: siamo chiamati a stare vicino a giovani e ragazzi per tentare di comprendere il loro linguaggio, a volte fatto di silenzi ma che sono grida d'aiuto che talora non riusciamo ad ascoltare perché distolti da troppe cose fuorvianti. Occupiamoci di rifiuti, il via libera della regione alla Sicola Trasporti per resuscitare la vecchia discarica di Grotte San Giorgio. Si tratta di una modifica non sostanziale del vecchio progetto, sostengono sia la CTS sia il Dipartimento Ambiente, quindi non servono altre autorizzazioni. A Palermo, dallo stadio alla rete gas, il piano triennale delle opere, 533 interventi fino al 2028, i lavori allo Zen nei padiglioni della fiera. Lo schema, dopo l'approvazione in giunta, dovrà passare dal Consiglio Comunale. Cambiamo argomento. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in Contrada Renella, località balneare a 15 km da Siracusa. Sul posto sono intervenute 3 autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei pompieri provenienti da Catania. Le fiamme sono state alimentate.

0: Dettate dal vento, l'incendio ha coinvolto una parte di Sterpaglia e Canneto e avrebbe provocato il crollo di un palo della corrente elettrica. Rivolta al carcere di Agrigento, con vari dati, arresti di 8 detenuti, aggressione scattata dopo la notifica di un provvedimento disciplinare. La scintilla del disordine è scoccata nel reparto Sole quando la notifica di un provvedimento disciplinare ha innescato la violenza. I detenuti hanno aggredito un sostituto commissario e un'altra agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le celle e devastando il reparto. E adesso la notizia riguardante la sparatoria di Via Montale. A Palermo, fermati 3 giovani, sono accusati di tentato omicidio. Utili alle indagini l'analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso 2 persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. A Catania lo fermano i carabinieri e gettano Spinello, aveva in tasca anche crack e un coltello, denunciato un 36enne. La perquisizione è stata eseguita di notte in via Barriera del Bosco e costata una nuova denuncia ad un pregiudicato con alle spalle reati contro il patrimonio. Smaltimento illegale di rifiuti e roghi in un'area privata di Caltagirone, 3 arresti. Le indagini, condotte anche tramite appostamenti, l'uso di un drone, hanno permesso di individuare un'area privata in località Costa Baira, dove i rifiuti venivano conferiti e successivamente incendiati. E siamo in chiusura. Concludiamo come di consueto con la parte che dedichiamo agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Oggi ci occupiamo di teatro, siamo al Teatro Pirandello di Agrigento con un appuntamento da non perdere. Con la capacità di incantare il pubblico arriva Gianfranco Iannuzzo con la sua straordinaria verve e il suo talento istrionico. Sarà protagonista dello spettacolo Fata Morgana, in scena sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento. Ed è tutto con il teatro per quanto concerne questa edizione di martedì 5 maggio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions.
0: L'allenamento di oggi martedì 5 maggio. Apriamo con le parole forti dell'arcivescovo di Siracusa. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomato interviene dicendo: siamo chiamati a stare vicino a giovani e ragazzi per tentare di comprendere il loro linguaggio, a volte fatto di silenzi ma che sono grida d'aiuto che talora non riusciamo ad ascoltare perché distolti da troppe cose fuorvianti. Occupiamoci di rifiuti, il via libera della regione alla Sicula Trasporti per resuscitare la vecchia discarica di Grotte San Giorgio. Si tratta di una modifica non sostanziale del vecchio progetto, sostengono sia la CTS sia il Dipartimento Ambiente, quindi non servono altre autorizzazioni. A Palermo, dallo stadio alla rete gas, il piano triennale delle opere, 533 interventi fino al 2028, i lavori allo Zen nei padiglioni della fiera. Lo schema, dopo l'approvazione in giunta, dovrà passare dal Consiglio Comunale. Cambiamo argomento.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Radio Reporter.
1: Più l'ascolti, più ti piace.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 13:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 all'Olimpico la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
3: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
2: Nell'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 rimonta la Cremonese, sempre più terz'ultima, meno 4 da Lecce, per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco-celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
4: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente l'intervista non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metta a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
2: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest, a Londra. Arsenal Atletico Madrid in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Abbiamo accennato al tennis, agli internazionali. Domani scatta il torneo maschile, meteo permettendo, Sinner debutterà sabato. Per il momento a Roma pioggia protagonista nella mattinata del secondo giorno di qualificazioni. Nel debutto invece del torneo femminile dovrebbero scendere in campo tre azzurre: Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data di Zanardi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta attraverso i social. Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato ieri l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche ad un intervento al cuore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere, e chi fa i gelati?
9: Il gelataio!
8: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
10: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze.

0: in via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: sono le 14. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry.

0: Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
1: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
4: ignition. Musica scelta da Enzo Marchese.
5: Radio Report. Solo musica. E che musica.

0: sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 all'Olimpico la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
3: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
2: E l'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 in rimonta alla Cremonese, sempre più. Terz'ultima, meno 4 da Lecce per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco-celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
4: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metta a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
2: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest. A Londra, Arsenal Atletico Madrid, in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4.

0: scendere in campo tre azzurre, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova nella Basilica di Santa Giustina i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte tra gli altri anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data di Zanardi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta attraverso i social. Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato ieri l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche ad un intervento al cuore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamma e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia.

0: notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve. Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e un minuto. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, raffica di interrogatori, oggi tocca alle gemelle K, domani sarà la volta di Marco Poggi e Andrea Sempio, unico indagato. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Si avvarrà della facoltà di non rispondere. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi.
2: USA e Iran, il controllo dello stretto di Hormuz, sempre al centro delle tensioni. Washington annuncia aperto un corridoio di navigazione sicuro, nega tutto Teheran. Russia-Ucraina, scontro a distanza sulla tregua, intanto sonore di reciproci attacchi a Poltava, missili russi hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni su diverse regioni russe. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike. In Veneto, lutto regionale, lutto cittadino a Bologna, sua città natale. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
4: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro.

0: Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza, esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Sono le 18. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 all'Olimpico la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
3: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi, e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
2: E l'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 in rimonta alla Cremonese, sempre più terz'ultima, meno 4 da Lecce, per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco-celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
4: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metta a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
2: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest. A Londra, Arsenal Atletico Madrid, in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Abbiamo accennato al tennis, agli internazionali. Domani scatta il torneo maschile, meteo permettendo, Sinner debutterà sabato. Per il momento a Roma pioggia protagonista nella mattinata del secondo giorno di qualificazioni. Nel debutto invece del torneo femminile dovrebbero scendere in campo tre azzurre: Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data di Zanardi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta attraverso i social. Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato ieri l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche ad un intervento al cuore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini.

0: È la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF, al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.

0: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Report, il bello della musica.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino.

0: cinematografica. Il re è tornato. Senti ogni nota.
1: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
0: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Radio Reporter e Giuseppe Bonanno, un binomio vincente.
5: Radio Reporter e musica alla grande.

0: sono le 20 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire

0: Gli aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF, al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Musica scelta da Giuseppe Bonanno, la più bella ed emozionante.

0: You said forever, now I drive alone past you.
1: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini.

chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
6: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
7: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
9: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
10: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
11: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
12: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
13: Arturo, non perdere le speranze.
8: Sono agnostico, ma ho fatto i salesiani e le suore alle elementari.
14: Questo c'è.
8: No.
15: Che Dio perdona a tutti.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
16: Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso.
17: Pensate di avere il coraggio di lasciare casa?
18: Noi non abbiamo paura.
19: Ma Paul, che cos'è?
18: Credo sia una strada.
19: Ma di che cosa è fatta?
18: Non di erba, questo è sicuro.
20: Allora, venite?
19: No, è impossibile.
18: Per George?
19: Per George.
7: Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
24: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express, fa la differenza.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
27: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.

0: something soft, sweet, and slow.
1: È Luna.